Ma dove sta la felicità? E asciuta una lenza sola. Eppure un mondo fa bum bum. Mi spara a te, tu spara a me. Ma giocato una bolletta per non ci pensare. Studio la televisione. Mandami tre messaggi. A Izzo me ne può cadere. Quanti guaglioni si fanno zumbinare? Sta cantando un muezzin in mezzo alla ferrovia, a rete Damasco. La Siria è lontana, la brucia fronte, un mondo fa bum bum. La zia di Dina mi sa furra u. Ma Edoardo non ci abbassi chiù.

Boom un fa boom boom, stories of the day. Il libro l'hanno chiuso e come s'ha da fa. Anima nera, anima sporca, anima accisa. Ti sta giovendo in capo e pure andare a bar. Visto un caso sotto lo stivacop. Se vi primi noce, se vi ne